segmen yengan di are parakandu sopokor pi isamisan ne pokor smengdua yunanu kaes di YFM bidaya kerap bisama.